0: are the Moonbabies and you're listening to
1: Radio 98.1. Tutt'altro.
2: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.